dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatse di forum sms le se di ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

re lebuile haholo moruti magele ka segutlwana sa ka se getheileng mesotso ke mehlano pele re fitla ho renya borobedi mamedi pele re balwa ditaba e re konkele Thami Mantshu are o mohau wa moti.

0: Mamedi, Pinamanati, give me that old-time love, Bed Robertson, Pijana Wena Debra Cox. Never gonna break my heart again. Why rata dienwani mwetika neti pinena mamedi. Ele shuma metsotso opile wotla hora ya boraro re fetela jwalo ho Mr. Cool Tabokofa o tsama le mokwetlisi mo le fintse ke batlo re fa papadi ya MTN 8 ke dikota finally bakeng tsa skukuni mohle amazulu ba palla mane Chatsworth re ke hate mona ke lebe ho bona
1: tsa di papadi ho le sedia FM.
0: Mr. Cool.
2: Hey, lambo listo.
0: Dear Rob, Mr. Cool.
2: Hanya na nyana ngwana media jwang ka wena ka mo.
0: Ah, ntodi monate Mr. Cool lo wena o hlakile o hla hantle ke tse ngwana mmesebetsa ka monate le mokwetlisi.
2: Are le bo envololo mbo listo, mamelwa le seria FM re au dumedisa ho hle mo mamense go le teng thapa menyaka jeno. Re u dumedisa jolo re tloneletsa papa dia boraro ya quarter final sa MTN 8 wafa wafa. Ke papa dia dipakeng tsa Amazulu ha mo le se kukuni. Me di tlhopha tsena di kopana tsena ka lebaka la hobane selemo se fetileng sa dipapadi ha di ne di ketella mane loko nya Betway Premiership Amazulu e ne le boemong ba bone ha ile se kukuni ne le boemong ba bohlano re a tseba hore lotho ya MTN 80 e tsamaya jwang se tlhopha se tsileng boemong ba pele se tla kopana le tlhopha se tsileng boemong ba borobedi se tsileng boemong ba bobedi se tla kopana le se tsileng boemong ba bosupa se tsileng boemong ba boraro se tla kopana le se tsileng boemong ba botshelela se tsileng boemong ba bone se tla kopana le se tsileng boemong ba bohlano ke ka na di tlhopha tsena di kopana njena na mona di kwa finale ntse MTN 8 wa fa wa fa ena papa di ha mo mamedi ke papa di ya boraro ka baka la ho bane maobane ho ba petse di papa di tsepedi re tle ro neletse he hore na be di tlhopha tsena tsepedi di panne jwang re re qale ka se kukuni United ka ha ke bona ba etse kwa no ena papa di ha mo mamedi ba polo Chatsworth Stadium se tlhopha sa se kukuni United se panne jwana nomoro nya pele se tiba tiba ne ke melusi butelezi. Nomore ya bobedi Tshepo Mashilwane, nomore ya boraro Elis Ramala, nomore ya bone Nyiko Mobi, nomore ya bohlano Di Angelo Kasima, nomore ya botshelela Tshepo Mantsimbi, nomore ya bosupa Siphesihle Mkhize ke mokapteni, nomore ya borobedi Give Makhupe, nomore ya borobong Thabang Mahlangu, nomore ya leshome Lehlonolo Mojela, nomore ya leshome le motsomong Tshepo Mokwena. Di risefe tsa se kukuni United Toastan Sabata ke risefe tsa tibane re be le Daniel Cardoso Katlego Letlapa Athenko Simqaba Thato Khiba Mukibelo Ramabu Mtsedi Vandala Karabo Tlaka Bright Ndlovu e ke tsona di risefe tsa nna mamerin tsa se tlhopa sena sa se kukuni mi arshaba mo kwetlisi wa bona ke mong Harris Cedric Kaze o tshusana jalo le Paulos Masihe ha mole papi Zotwane ke ka motho ba di leng ka teng ha mo mamedi re shebe se tlhopa sa le hai Amazulu Amazulu ha re shebe ha mo mamedi ho na ba panne jang nomoro ya pele se tiba tibani ke Fadie Kuasi nomoro ya bobedi Nkosi Nathi a Nkosi Khona Khadebe nomoro ya boraro Rian Hana Mhupu ke mo kapteni nomoro ya bone Tariq Filise nomoro ya bohlano Keegan Allen nomoro ya botshelela Sipha Mantazikali nomoro ya bosupa gape Moralo nomoro ya borobedi Mlondi Mbanjwa nomoro ya borobong Omega Mdaka nomoro ya leshome Athini Makokolo nomoro ya leshome le motsomong Thando Lwenkosi Ngwenya di risefe tsa Amazulu Olwethu Mzimela ke risefe tsa batho ba ne re be le Sandile Mthethwa Liam Ben Langelihle Mhlongo Siyanda Hlangabeza Andiswa Sithole Neo Mokwena Gomotso Lekolwane ha mo le Tebogo Mashego ke tsona he di risefe tsa Amazulu tseo he mo mamedi mme mokwetlisi ke Arthur Zwane o thusana jalo le Seboniso Vilakazi ha re ke re shebe hore nabe ke mang ya tlangwe tsamaisa papadi ya tla mo tsamaisa papadi mo le sephala ke mong ha di thulo mogele o thusana jalo le Thabo Thinane ha mo le Kenny Mamegwa ha ile mohlango wa bona papadi ke Thokozane Mkhize mme match commissioner ke Zama Yokwana ke ka motho ba lengata nya mamere tla hle bona hore na ebe mme ke finge e tla hlenye fete e fetela mane papadi ntsa pele ho magaola ganga tseba hore ka hore ya botshelela mamere mme ho tla boela ho ba le papadi e nngwe mono ke mo Kaizer Chiefs e tla ngwa moela jalo Golden Arrows jalo ka ke hlalositse hore na ebe mme lotho ya ya di quarter final tsena tsa MTN 80 e tsama jwang Kaizer Chiefs e tswile boemong ba boraro selemo se fetileng sa dipapadi highly golden arrows ile a tswa boemong ba botshelela ke kona ditlhopha tsena tse pedi di kopanang jwalo dipapadi tsena tsa di quarter final e re ho re jwale happily re tla kala ka papadi mme re ka rutlwe mokotlisi mo lefin tsekim hore na ebe mme re ka bona papadi e jwang re ka lebella papadi e jwang ha ho lo jwang ha motho o hlokomela hore dipapadi tse qalang tsa Betway Premiership ditlhopha tsena di ile tsa hlola dihlo dipapadi tsa tsona hobane ra hopola hore amazulu ile a tshakela Stellenbosch ya ba e fitlha e hlola Stellenbosch ka ntlha e leng onoto ha e le sekukuni yona ile a amohela jwalo ile a moela sehlopha mona mamedi mme ile a keteletse e hlotse la olo jwalo ile a moela sehlopha sa Durban City ka hopola ile a moela Durban City ya ba sekukuni e hlola Durban City ka ntlha e leng onoto.

oba dipelo tsa rona tse utlwileng bohloko modimo re hloka tlhonolo fatso ya hao tsatsing lena le kgetheileng la basadi re ya o boka re ya o phahamisa ka ho etsa motho wa mosadi ntate re tlokala leeto la ho rorisa la ho phahamisa re bula dipelo tsa rona re di bulela wena o tla o bope ka hare ho nna Jehova pelo e hlwekileng o tlo tiise moya o lokileng ka hare ho nna tlotlo o sa ntelekisa pela sefahleho sa hao o buseletse thabo le nyakallo ya ho sebeletsa modimo wa dipelo re o fa sebaka o kena dipelong tsa batjha o kena dipelong tsa bomme o kena dipelong tsa bontate o kena dipelong tsa maqheku modimo wa tshepahala modimo wa lukile o ya lukileng ntate re ya leboga a go tsamaele rona modimo ka jeno thoriso

Pina ke monate ya mpho sibina mo mamedi le rato me Suzuki ya mashumi ya mabedi a me sisiletseng ka mara hora ya pele o ntsoma metse le seri ya fame ke molela kintse ke le ka o sheba mamelo na tabatsane di feletse ka etsa di Commonwealth Games ringe ke shebe ka kwano ka mona mohalaka e bona lo ho ntatula mona ha ke batla dintho tse dintse itse na lo ntatula mona Eric won or not the Commonwealth Games 2026. Hae sale di fedile mamedi di letsa qala ka di 13 tsa July a di 23 tsa July tsa fela ka la pedi kgweding ya Phato 2026 ne le ka Glasgow. Africa Borwa sebedise hantle mame ne di Glasgow mono Scotland te mono ne di tlile di tshwaretse ka mono no me ma Africa Borwa ka nete a sebedise che di na ha ka ofela boholo ba dina ha di sebedise mame di fela ya Africa Borwa re ke ke ra itlodisa mahlo nete a sala bana ba re sebeditse ka bogabane bona ba sa le mono bo chat letlo taba tse monate ka nete taba tse monate rugby mona re bone ne hle re tshwere mpipetsi re tshwaritse thanga re dubisa thanga Argentina mo mamedi me karolong ya pele ya papa di felene se tsa mapele ka ntlhatse le shome ho ntlhatse tharo tsa rona tsa Africa Borwa empa itsa papa di fela Africa Borwa e betsa mapele ka di ntlhatse le shome le metsusupileng e le tsela shome se tlhopa sa Pumas ke bua ka Argentina e bile re yetetse ka nete mabedi ke se ke ile ka ofataba se ke ile ka ofataba hle go ntetsetse mono ka pa go ngwalle hore ha batho e mong a sa robala ka kamoreng ya hae kwa e mong a robala kwa kamoreng e nngwe kwa ebe taba eo ke bothata o swantse rena re bona mathata kapa a-e ga ona bothata ba letho mono ke qeto e batho ba inkileng maikutlo ke hao he ka morapinena